Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Dance Like This su Penny FM 8:15.
1: Salva spesa di Penny.
0: Eccoci qui, sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio, da Penny ci sono i prodotti salva spesa. Siamo in estate, che bevande si possono consigliare per tutti, ma soprattutto per i più giovani? Abbiamo girato la domanda a un grande esperto, al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale e malattie infettive all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Consigliare, dobbiamo necessariamente consigliare l'acqua. Dopodiché è chiaro che se un bambino non beve altro, cercare di dare un succo di frutta diluito, si può tranquillamente, laddove possibile, far sì che ci sia una spremuta di agrume, quindi va bene sia l'arancio che il pompelmo.
0: Acqua è ancora acqua per i più giovani, ma per tutti ovviamente, almeno 2 litri al giorno. Allora, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, anche l'acqua naturale Norda. La confezione da 6 pezzi è scontata 1,98 euro.

0: Eccoli qui! Splash! Colla pesce di Martino su Penny FM alle 8:20.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta buona frutta italiana coltivata in Italia con la bandierina, ad esempio l'anguria, che è un alleato preziosissimo per la nostra salute, soprattutto in questo momento dell'anno con questo caldo, perché è composta per oltre il 90% di acqua e idrata e remineralizza l'organismo. Con l'anguria possiamo creare un piatto unico oggi per il pranzo, un'insalata estiva di anguria, albicocche e feta. E allora, l'anguria è italianissima, coltivata in Italia, al chilo in sconto 89 centesimi, e troviamo anche coltivata in Italia, italianissima, con la bandierina tricolore. Beh, la confezione di albicocche, perfette per questa insalata estiva, anguria, albicocche e feta. Le albicocche al chilo sono scontate nei nostri punti vendita 2,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Man, You Can Tell Everybody, Allo Black su Penny FM, le 8.30, ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: sono tornati Penny Days, solo per oggi, mercoledì 1 luglio. Acquistando almeno 10 euro di salumi confezionate da Banco Servito con Penny Card, subito per voi uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa. E a questo punto, con la rubrica di Marta Amato, le spezie in valigia, viaggiamo con gusto, andiamo nella bellissima Toscana.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
1: Il nostro weekend.
2: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
1: Cosa vedere?
2: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
3: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
2: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: like me. Wow, Somebody Like Me su Penny FM 8:43.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: E c'è anche la rucola di natura, è coltivata in Italia con la bandierina. Con la rucola possiamo improvvisare per il pranzo un piatto unico. Se avete la fortuna di abitare in una città di mare, possiamo, volendo, se avete un po' di tempo, ipotizzare di vivere il lunch time, la pausa del pranzo del mezzogiorno a diretto contatto con la natura, magari in spiaggia. Approfittiamo della rucola che è in sconto e inseriamo la rucola nella nostra alimentazione perché è tutta salute. Infatti l'elevata presenza di vitamina K all'interno della rucola è fondamentale per la salute delle ossa e per i processi di coagulazione del sangue. Allora, la rucola di natura è in una confezione da 125 grammi, coltivata in Italia con la bandierina tricolore. La nostra rucola di natura è in offerta. Attenzione, vi aspetta in grande sconto, ogni pacco solo 79 centesimi.

0: Un po' di rock italiano in questa mattinata del primo di luglio con Daniele Silvestri su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Vi accompagno con piacere di nuovo nel banco ortofrutta. Facciamo la scorta pure di funghi champignon che supportano tra le tante cose il sistema immunitario. Danno una mano per mantenere la salute cardiovascolare attiva. E insomma, tante ragioni per inserire anche funghi champignon nella nostra alimentazione. Da Penny ci sono quelli di natura e coltivati in Italia. I funghi champignon li possiamo portare in tavola oggi per il pranzo, questa sera per la cena, creando, che so, un piatto unico: fagiolini e champignon in padella. Sai quanto sono buoni? Champignon, funghi champignon, 1,79 euro, e fagiolini Bobby di Naturè, anche questi coltivati in Italia, in offerta 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

I'm a Soul Man, Bell Uncle Soul, prima Sir Elton John e Stevie Wonder con Finish Line. Vi ricordo una cosa molto importante: sono tornati Penny Days. Solo per oggi, mercoledì 1 luglio, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionate da Banco Servito con Penny Card, lo sottolineo, con la Penny Card, subito per voi uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa vi accompagna portandoci a luglio del 1983 con gli Wham. Successo indimenticabile questo, si chiama Club Tropicana.

0: Club Tropicana, George Michael ed Andrew Ridgely, gli Wham, luglio del 1983. Grande la canzone, bellissimo anche il video girato in un famoso club di Ibiza. E anche questo è il ritmo della spesa di Piano FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.04 torniamo con piacere ad occuparci dei prodotti salva spesa. Sono offerte valide sino a tutta la giornata di questo mercoledì del primo di luglio. Troviamo a quantità limitata, lo sottolineo, per cui affrettatevi. La pasta De Cecco, perfetta perché tiene perfettamente la cottura, sia per un piatto di pasta fredda estiva con pezzettini di formaggio, pomodorini, acciughe, olive, e anche per il classico piatto di pasta calda per tutte le stagioni. Pasta De Cecco, formati assortiti, pacchi da un chilo, in sconto 1,69 euro. D'estate gli aperitivi sono un must. Si brinda qualunque momento e qualunque situazione è perfetta, però ci vuole un signor vino. Da Penny lo trovate. Spumante Ribolla Gialla è un prodotto speciale Penny Card. Con la Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto c'è un 4+2 gratis. Questo significa che un pezzo di questa bottiglia, ogni bottiglia è vostra, 2,59 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Get Into the Groove, da un successo di Madonna su Penny FM, qui in chiave reggae, ma d'altronde siamo in estate, il primo di luglio.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Le 9:16 è scattata l'ora dei Penny Days, solo per oggi, solo per questo mercoledì del primo di luglio, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati da Banco Servito con Penny Card. Subito per voi uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di salumi con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mortadella, il prosciutto, queste cose così che si mangiano sempre.
4: Lei come li prepara poi dopo, come li condisce in qualche
3: così,
4: modo?
3: Così, o col toast, o mangiarli così con panino, dipende le occasioni.
4: Questo è per un pranzo veloce, diciamo.
3: Sì, ecco, bravo, per un pranzo veloce, in ufficio, uno si fa un panino, se lo porta in ufficio, queste cose così.
0: E via così, allora beh, approfittatene perché sono tornati i Penny Days. Solo per oggi, per questo mercoledì del primo di luglio, acquistando almeno 10 euro di salumi confezionati da Banco Servito con la Penny Card, subito per voi uno sconto di 3 euro immediato sulla vostra spesa.

0: Drive Safe su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.21 con piacere torniamo sui prodotti salva spesa, perché abbiamo delle offerte importanti valide sino a tutta la giornata di questo mercoledì del primo di luglio. Troviamo in bella evidenza la lettiera assorbente Sunnycut alla lavanda, il paccone quello grande da 8 kg in sconto 3,49 euro. Poi detersivo liquido lavatrice General. Siamo in estate, fa caldo, anche oggi sarà una giornata con temperature importanti. Ci si cambia spesso, si fanno tante docce, si attiva tante volte la lavatrice. Allora, beh, qui abbiamo 147 lavaggi garantiti, eh? Detersivo liquido lavatrice General, tre pezzi in sconto sino a tutta la giornata di oggi del 40% a 8,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Booze, I don't wanna stop, su Penny FM 9.33, ancora buona mattinata da questi, da Penny. Da qualche anno luglio è diventato il mese dell'iniziativa Plastic Free July per sensibilizzare sull'impatto ambientale della plastica. Parliamo di questo argomento nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Daniel Locatelli.
1: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
2: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'eco compattatore qui all'ingresso del supermercato.
1: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
3: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
1: Ah bravo, e come si fa?
2: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
4: Benvenuti da Daniel Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
5: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
4: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
5: Noi come loro.
4: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
1: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
6: Ciao.
1: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
6: Sì, abbastanza facile, si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso, e dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
1: Ah, facile, ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
6: Sì, anch'io la uso, ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato, e infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
4: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
5: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuol lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso anche premiante nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere i nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025 esiste un obbligo di utilizzare il 25% di plastica riciclata nelle nuove bottiglie. Quindi raccogliere una bottiglia in PET significa dare un contributo importante a questo obiettivo nazionale, perché tutte le bottiglie vanno a diretto riciclo e il riciclatore è in grado di fare della nuova materia prima, che si chiama seconda, e dunque c'è una forte riduzione della produzione di nuova plastica. Più si ricicla, più si può contribuire a vedere sempre meno plastica nell'ambiente. Un altro grande vantaggio che si ottiene grazie alla rete di compattatori che Penny ha messo nei suoi negozi è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma, Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità, Monica Pasquarelli, del Consiglio di Amministrazione Coripet. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: If You Said I Love You More su Penny FM, 10 minuti dalle 10.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Sì, Benedetta Rossi, l'amata food creator. Se andate sul sito penny.it, nella sezione Penny per te, ricette di Penny, fatto in casa con Benedetta, trovate tutta una serie di video con le ricette di Benedetta Rossi e potete, guardando il video, seguire poi passaggio dopo passaggio e realizzare il tutto nella vostra cucina. Benedetta Rossi, che per quest'estate ha una bella novità, un libro, L'Orto Semplice. Sentiamo un po' come lo presenta.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Ecco, e allora quest'estate, sino a tutto il mese di agosto, in tutte le filiali Penny c'è L'Orto Semplice, il nuovo libro di Benedetta Rossi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Hey Girl on Fire su Penny FM ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Buona giornata e buona estate.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Rieccoci insieme su Penny FM, la radio che vi tiene compagnia mentre fate shopping. Adesso parliamo della frutta utile in estate. Per questo abbiamo intervistato per voi la dottoressa Noli per conoscere i benefici del kiwi.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
2: Grazie alla dottoressa Noli per averci svelato le proprietà principali del kiwi. E pensate, è anche un'ottima fonte di idratazione e un frutto rinfrescante per i mesi caldi. Ci aiuterà a ritrovare la concentrazione che ci serve durante la giornata.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci il sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che 3 mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare i limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Sia come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio a cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

0: di solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1° luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da 1 chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco versatile da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben detto, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito ortofrutta per prendere tanta buona insalata tipo la rucola. La dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, ci consiglia qualche condimento, anzi i condimenti migliori per l'insalata.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Allora, sicuramente tra i condimenti da privilegiare c'è l'olio extravergine di oliva e poi possiamo per esempio utilizzare aceto balsamico, salsa di soia, anche questa in piccola quantità perché ricca di sale, limone, quindi questo poi può essere fatto a proprio piacimento. Possiamo aggiungere anche comunque delle erbe aromatiche, della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. La Penny cosa trovate? La rucola.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti: la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card. I'm a little

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Premi FM ti porta l'estate.
1: Avete voglia anche voi di mangiare in modo più salutare e magari provare dei cibi che solitamente non consumate?

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura dipendi.
1: Finalmente nel mio reparto preferito, quello dell'ortofrutta, che trovate all'entrata di tutti i vostri penny di fiducia. Cosa trovate nel reparto ortofrutta? Le melanzane che, attenzione, devono essere cotte in maniera precisa, altrimenti se le cuociamo troppo diventano acquose, e allora per mantenerle saporite bisogna farle a fuoco medio, grigliate al forno oppure anche in padella brevemente con poco olio. Ma noi abbiamo chiesto ai nostri esperti, che siete voi, i nostri clienti, come vi piacciono le melanzane, come le cucinate, come ve le gustate. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Si può fare la melanzana impanata e fritta, la pastella fatta con uovo, e poi si passa nel pane, si mettono a friggere con poco olio in una padella, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra, pronte.
4: Mi piacciono molto tagliate a fette, messe al forno con un po' di formaggio, fatte a strati come se fosse uno sformato, oppure mi piacciono molto grigliate con prezzemolo, aglio e olio.
1: Sì, e poi con le melanzane possiamo preparare tante cose interessanti, dalla parmigiana alla caponata, creme vellutate, insomma sono meravigliose. Da Penny, melanzane le trovate nel reparto ortofrutta.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: fuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: star bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Ascolta

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Dura dipendi.
1: Quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico, anche melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Planet Label, i marchi propri di Penny.
1: La mozzarella, giustamente, è spesso presente sulla nostra tavola, gustata nella maniera più semplice, con pomodorini e qualche foglia di basilico, dando vita a una caprese, o utilizzata come ingrediente per qualche piatto sfizioso. Un abbinamento insolito con la mozzarella, il nostro direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, l'ha chiesto a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un abbinamento con la mozzarella, anche magari un po' più insolito. Certo, pomodoro lo sappiamo, ma cosa aggiungiamo? Come possiamo fare?
4: Io dico sempre di provare delle fettine di mozzarella con dei filetti di alici sott'olio. È davvero un contrasto unico che avvolge il palato.
1: E allora, fatta con latte 100% italiano da Penny, trovate la nostra mozzarella, quella di Valbontà, uno dei marchi di Penny.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vivi l'estate con Penny.
2: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo, dunque, è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia quando si mangia di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Penny, fare la spesa e sentirsi bene.
2: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure è una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: scopri i sapori d'Italia.
1: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Mangiare significa anche prendersi cura della propria salute. Tra gli alimenti che fanno bene alla pancia, provate il kefir. È considerato un elisir di lunga vita perché è molto ricco di fermenti lattici e probiotici. È una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo, che sono particolarmente utili per reintegrare le sostanze perse con la sudorazione, ad esempio dopo lo sport. Il kefir può essere preso anche nei momenti di calo fisico, quando si ha bisogno di energia. Un bel bicchiere è una merenda perfetta per tutte le persone che vogliono riprendere energia. Si può anche frullare con un kiwi o dei mandarini per addolcirlo. Se frullate il kefir con dei cubetti di frutta congelata e del miele, ottenete un gelato goloso e salutare fatto in casa. Il kefir bianco naturale Wellness costa 79 centesimi alla confezione.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto, nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn e a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Magira.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno e non so se c'è quest'anno era l'Algida Veg.
3: Magnum.
6: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: marche preferite.
1: Basta un penny, basta un penny.
2: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Ho visto che ha preso il salmone gran mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
5: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
4: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
5: Sì.
4: Come la prepara?
5: Fa tutta a pezzettine, e preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
4: Quindi velocissimo?
5: Veloce.
4: Ed è gustoso?
5: A noi piace.
2: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
1: Le tue marche preferite.
6: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, dove riscopriamo i vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM, il primo album della regina del rock italiano, Gianna Nannini.
2: La voglia di acchiappare la vita coi denti.
1: Gianna Nannini nasce a Siena, in Toscana, il 14 giugno 1954. Si avvicina alla musica studiando pianoforte con grande interesse per il rock internazionale. Durante il liceo le prime esperienze, poi cresce la passione e la necessità di esprimere la propria libertà, come ricorda a fine anni 80 in un'intervista con Red Ronnie.
3: Io sono nata libera, capito? Questo è stato il concetto. Solo è che la libertà la impari solo quando ti manca. Allora io ho provato questa sensazione e ho cercato di averla di più. Non so se mi è riuscito bene, però diciamo che il primo passo nella via della famiglia per me ha significato molto, perché voleva dire ritrovare me stessa, come ero nata, e quindi proseguire su quello che io credevo nella vita.
1: Inizio anni 70 si trasferisce a Milano, dove incontra Claudio Fabi, famoso produttore che ne riconosce il potenziale. Nel 76 esce Gianna Nannini, primo album per la Dischi Ricordi. Sul lato A i brani Come un angelo, Storia di un sorriso e poi Viaggiai, Un'anima di sughe.

0: E addio, testi e musiche firmati da lei e un sound ben diverso dalla Gianna che esploderà col brano America, con un rock ancora in fase sperimentale.
1: E poi più forte, fortissimo.
0: Sul lato B altri 5 pezzi, Ti avevo chiesto solo di toccarmi, Fantasia, Ma lasciati andare, Morta per autoprocurato aborto e Il pastore. Un disco che mette in primo piano tematiche come il femminismo, imprescindibile nell'universo musicale della Nannini, insieme a libertà personale e anticonformismo.
1: Ma lasciati andare.
0: La copertina sobria e lontana da quelle future. Colore marrone scuro e due immagini della cantante che mettono in evidenza quanto ci tenesse a essere riconosciuta come autrice musicista nonostante la giovane età. Al prossimo vinile!
1: Ma la...

I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al banco frigo di Penny del nostro marchio Sapor di Cascina.
0: Le tue marche preferite.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: L'anguria è uno dei frutti più buoni dell'estate, è molto energetica, pensate che una fetta può aumentare del 23% i livelli di energia, apportando però poche calorie e molta acqua. Ci parla delle sue proprietà Laura Onorato, farmacista e biologa nutrizionista.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'anguria è un frutto buonissimo, molto ricco di acqua, quindi rimineralizza e idrata l'organismo. Contiene due importantissimi antiossidanti, cioè due sostanze che sono in grado di contrastare i radicali liberi. Sto parlando di licopene e vitamina C. Un'alimentazione ricca di antiossidanti e povera di grassi, ma anche di zucchero e di sale, ci fa rimanere giovani e in salute.
1: E allora, per sempre giovani con l'anguria. Prendiamo da Penny una bella anguria da mangiare a grandi fette nel pomeriggio come merenda, anche al mare per dissetarsi. La trovate nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Presso il banco frutta e verdura troviamo il marchio Natura E, prodotti da agricoltura integrata che provengono da aziende controllate. Un sistema che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche di sintesi nel rispetto della biodiversità. Penny crede nel rispetto dell'ecosistema e lavora ogni giorno con aziende agricole che condividono i valori di difesa e sostenibilità ambientale. Ci sono visite di ispezione frequenti per verificare il rispetto degli standard e le garanzie di tracciabilità. Ogni giorno il marchio Natura E ci offre un vasto assortimento di frutta, verdura e insalate pronte al consumo, attentamente confezionate per conservare al meglio tutta la freschezza e i benefici del prodotto appena colto. Da Penny troviamo il lattughino del marchio Natura E di origine italiana.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: crispy, let the fire burn.
1: Penny FM ti porta l'estate.
2: La stagione è perfetta per un gelato, eh? Nutriente, rinfresca, mentre lo si gusta, relax totale. A voi clienti abbiamo chiesto quali sono i gusti che preferite.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Ovviamente cioccolato, di più le creme, perché sono molto più gustose e sono molto più nutrienti.
5: Fragola, come bambini, perché sono una bambina, mi piace la fragola, la frutta più fresca, no?
6: Creme, perché sono più corpose, più pastose, la macedonia, la castagna, poi l'amarena.
7: Frutta, fragola, perché sono più buoni.
8: Cioccolato fondente. Creme, perché il gelato se non è crema non è gelato. Doppia panna.
2: Penny vi presenta le Gelizie, la nostra linea di gelati con tutti i gusti a vostra disposizione, da quelli classici ai più sfiziosi. Dalle Gelizie, ghiaccioli, ma anche sorbetti, gelato in vaschetta, lo stecco e l'intramontabile cono. Per una merenda, così come per concludere come si deve pranzo e cena, un gelato è la scelta giusta. Fate spazio nel freezer di casa e provate le Gelizie.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano. Mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
3: Piatti, non parole.
2: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
2: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
4: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
2: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny.
1: Benvenuti da Penny, lasciatevi attrarre dai colori e i profumi del nostro reparto ortofrutta. Oggi domina il giallo, allora nel carrello mettiamo le banane. La banana, un frutto talmente buono e famoso che gli è stato dedicato addirittura un museo. Ebbene sì, si tratta dell'International Banana Museum, che ha sede in un piccolo paese californiano dal nome Mecca e che espone con orgoglio anche 25.000 articoli proprio sulle banane. Lampade, gioielli, foto, giocattoli e letteralmente qualsiasi altro oggetto collegato alla banana e alla sua storia. E allora nel reparto ortofrutta di Penny trovate come sempre le banane.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante ribolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante ribolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card. Questa sera.

0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.
1: Sempre quotidianamente i nostri gastronomi meravigliosi consigliano cosa prendere ai nostri clienti, cioè a voi. Voi lasciatevi ispirare, lasciate che facciano loro, così anche se avete la vostra lista della spesa. Poi voi ci rimanete così e dite: caspita, questa cosa non l'avevo segnata, ma è buonissima. Ad esempio, sentiamo il nostro cliente cosa prende di solito quando passa da questo reparto.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Ma in generale qualsiasi cosa, visto che anche i prezzi sono molto buoni, si compra bene, mi piace tutto.
4: E qui nel reparto gastronomia quali sono i tuoi salumi preferiti?
3: Ma il prosciutto, la bresaola, il tacchino.
4: Ah.
3: Il tacchino, sì, sì.
4: Tacchino. Come lo mangi?
3: Con un po' di limone sopra.
4: Ah, questo è un buon consiglio.
3: Sì, sì, sì, sì.
4: Perché gli dà un gusto in più.
3: Un gusto in più.
4: Okay.
3: Sì, poco limone, mi piace così.
4: E con i formaggi invece?
3: Ma il tomino, lo stracchino.
4: Uh-huh.
3: E la ricotta.
4: Quindi sì, formaggi leggeri.
3: Formaggi leggeri, sì, sì.
1: Ebbene sì, c'è anche la ricotta. Ricotta che è un'ottima fonte di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa e dei denti, e poi previene l'osteoporosi. Da Penny trovate la ricotta.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Patty.
1: Una ricetta leggera per una cena estiva potrebbe essere l'insalata di patate e fagiolini, che è molto buona anche fredda. I fagiolini sono una fonte di silicio importante per la salute delle ossa. Il miglior modo di cucinarli per mantenere le loro proprietà è al vapore per 10 minuti. Le patate vanno invece lessate a parte e poi tagliate a cubetti. A questo punto unite patate e fagiolini e condite con olio e sale. Per un piatto completo aggiungete delle uova sode tagliate a fettine oppure ingredienti a piacere. Ci stanno bene il tonno, le olive, il basilico per rendere anche profumata l'insalata estiva di patate e fagiolini. I fagiolini li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco, versatile, da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha ad un nuovo ciclo di puntate. Si parla di cinema e musica, perché ogni grande film ha una grande colonna sonora e un compositore d'eccellenza. Oggi su Penny FM, Ennio Morricone. Nato a Roma il 10 novembre 1928, Ennio Morricone ha lavorato con i più grandi registi al mondo. Inizia a comporre musica per il cinema all'inizio degli anni 60 e grazie alla storica collaborazione con Sergio Leone al successo della trilogia del dollaro diviene presto tra i compositori più richiesti anche a livello internazionale. Alcune tra le sue composizioni più celebri sono state rielaborate da band di successo che hanno così voluto omaggiarlo. Un esempio è L'estasi dell'oro, cover della rock band dei Metallica. Il tema di C'era una volta in America con Céline Dion.

0: cantata in occasione della cerimonia degli Oscar nel 2007 a Los Angeles, dove Morricone è stato premiato alla carriera e di nuovo nel 2016 per le musiche di The Hateful Eight di Tarantino.
1: Quando io ho dedicato l'Oscar a mia moglie, e quello è stato veramente emozionante, perché come uomo di cinema sono abituato alla moviola, la vecchia moviola, e qua tutta la vita con mia moglie è passata in un attimo.
0: Morricone nutre la sua immaginazione con Stravinsky e Mozart. Il momento migliore per scrivere la sua musica è al mattino, e tra i registi con cui avrebbe voluto lavorare Stanley Kubrick, il quale avrebbe voluto le sue musiche per il film Arancia Meccanica. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna la prossima settimana.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti, la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny. Tutta salute.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, la radio che vi tiene compagnia mentre fate shopping. Adesso parliamo della frutta utile in estate. Per questo abbiamo intervistato per voi la dottoressa Noli per conoscere i benefici del kiwi.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Grazie alla dottoressa Noli per averci svelato le proprietà principali del kiwi e pensate, è anche un'ottima fonte di idratazione e un frutto rinfrescante per i mesi caldi. Ci aiuterà a ritrovare la concentrazione che ci serve durante la giornata.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Penny FM ti porta l'estate.
1: Avete voglia anche voi di mangiare in modo più salutare e magari provare dei cibi che solitamente non consumate? È molto semplice grazie alla linea Wellness di Penny dedicata al benessere. Abbiamo il tonno leggero in olio di oliva, la pasta di legumi e anche un mix di 5 cereali con riso integrale e farro. Questo mix di cereali è perfetto per preparare un delizioso piatto freddo, una specie di insalata di riso, solo che oltre al riso ci sono anche altri cereali come l'orzo e il farro, molto più buona e anche ricca di fibre e di sali minerali. Come condiamo questo mix di cereali? Io aggiungerei dei cubetti di melanzana soffritti in padella con olio e aglio e poi rosmarino e salvia sbriciolati. Un piatto decisamente estivo da portarsi anche al mare e da mangiare sotto all'ombrellone. Grazie ai cereali Wellness, anche in riva al mare, mangiamo in modo salutare e vario.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare i limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio a cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerone e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerone e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: con Now and Then, che ci porta alle 16:01 in tutti i piani d'Italia. Una canzone che ha fatto la storia perché è stata realizzata e uscita pochi anni fa, combinando una vecchia registrazione casalinga addirittura di John Lennon con registrazioni storiche, nuove incisioni invece di Paul McCartney e Ringo Starr. Infatti è la prima canzone realizzata totalmente con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale. I Beatles con Now and Then, le 16:01 in tutti i piani d'Italia, pronti a iniziare.
1: Penny insieme. 3 ore in compagnia di Tommaso Stabilini.
0: Ben detto, siamo insieme fino alle 19 in tutti i piani d'Italia. Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, mercoledì 1 luglio, siamo già a luglio, attenzione perché in un attimo è agosto e in un attimo è settembre, ragazzi. Buon pomeriggio. In questa bella giornata mi auguro che stia splendendo il sole in tutta l'Italia, soprattutto su tutti i nostri penny. Allora, subito comunicazioni importanti che vi devo dare. Ci sono i Penny Days in corso. Cosa significa? Che solo per oggi, mercoledì 1 luglio, se acquistate almeno 10 euro di salumi confezionati e

da banco servito, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E poi attenzione, perché c'è sempre la vostra raccolta punti. Allora, è terminata la collezione legata alle nostre pentole design meravigliose firmate Domo Guzzini, ma avete ancora la possibilità fino al 12 di luglio, segnatevi questa data, per ritirare i vostri premi, in questo caso le vostre pentole. Allora, buon pomeriggio per stare con noi, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it, nella sezione Penny per voi, o scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM, oppure ancora meglio ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Buon pomeriggio, iniziamo. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

0: Volevo solo essere felice, anzi vorrei solo essere felice. I just wanna be happy. Ray Dalton su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E siamo tutti felici perché da Penny c'è lo speciale salva spesa fino a questo mercoledì, in questo caso, primo di luglio. Cosa trovate in super sconto? Il detersivo per fare le nostre lavatrici, stendere i panni al sole, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, tanti mesi di lavatrice con un unico acquisto, più di tre mesi di certo. Allora, con lo speciale salva spesa detersivo liquido lavatrice General, 147 lavaggi garantiti in sconto del 40%, 8,99 euro. Poi ci occupiamo anche dei nostri amici a quattro zampe e i nostri gattini, che giustamente vogliono avere una lettiera profumata, particolare, anche elegante, possiamo dire, no? La trovate da Penny, speciale salva spesa lettiera assorbente Sanicat al profumo di lavanda. Trovate la confezione da 8 litri 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Unconditional, la voce, la musica su Pagni FM. Proseguiamo con il nostro ritmo della spesa. Ancora buon pomeriggio, buon primo luglio e buoni acquisti soprattutto da Tommaso Stabilini. Ancora allo salva spesa, salviamola questa spesa.
1: Salva spesa di Penny.
0: Speciale salva spesa che dura fino ad oggi, mercoledì 1° di luglio, in offerta il prodotto migliore da avere sempre quando arriva soprattutto l'estate, l'acqua, Acqua Naturale Nord. Abbiamo avuto il piacere di intervistare il dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma, perché insomma è fondamentale anche mettere al fresco e far bere tanto i nostri bambini. Allora, tra le tante domande che gli abbiamo posto, anche la seguente: che bevande possono consigliare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini? Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Consigliare, dobbiamo necessariamente consigliare l'acqua. Dopodiché è chiaro che se un bambino non beve altro, cercare di dare un succo di frutta diluito, si può tranquillamente, laddove possibile, far sì che ci sia una spremuta di agrume. Quindi va bene sia l'arancio che il pompelmo.
0: Molto molto bene, grazie al dottor Villani, Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Quindi acqua fondamentale, ma anche succhi di frutta, dei bei frullati magari con la frutta fresca di stagione, soprattutto adesso che è estate, l'anguria, c'è il melone, c'è la pesca, le albicocche, le ciliegie, davvero rinfreschiamoci in questa maniera. Allora, da Penny, con lo speciale salva spesa fino ad oggi, mercoledì 1° di luglio, Acqua Naturale Nord, la cassetta da 6 bottiglie in offerta, in quantità limitata, in questo caso a solo 1,98 euro. Mi raccomando, travasiamola magari anche l'acqua in bottigliette più piccole, portiamole sempre con noi nella nostra borsetta o nel nostro zaino.

0: Sono bella collaborazione tra Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz, 20 minuti dopo le 16 in tutti i penny d'Italia, buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo nel mio reparto preferito, quello dell'ortofrutta, colori, profumi estivi. Allora nel carrello anguria e albicocche. Mi sono domandato quale merenda potremmo preparare con questi due frutti, qualcosa di originale. Beh, ve lo dico io, un sorbetto espresso. Allora congeliamo dei pezzi di anguria e le albicocche già tagliate, poi frulliamo con qualche goccia di limone e un cucchiaino di miele, se serve, se vi piace, e otterremo un sorbetto cremoso incredibile, poi espresso appena fatto e super fresco per la vostra estate. Da Penny, rigorosamente coltivata in Italia, anguria al chilo 89 centesimi, e poi sempre coltivate in Italia le nostre meravigliose albicocche, un chilo 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

John Mayer con Your Body's Wonderland, quando sono le 17, anzi le 16:30 in questo istante in tutti i piani d'Italia. Buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere continuare ad accompagnare la vostra spesa fino alle 19. È arrivata l'estate, allora parliamo di viaggi, perché no? Europe, anzi European Best Destinations, ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente, cioè d'Europa, per questo 2026. Che cos'è European Best Destinations? È un'organizzazione con sede a Bruxelles che ogni anno seleziona 10 spiagge per paese, valutate in base a fattori come bellezza naturale, accessibilità, servizi in spiaggia e atmosfera generale. Vince quest'anno il titolo come miglior spiaggia d'Europa. Siamo in Portogallo, siamo in un posto meraviglioso al sud, nell'Algarve, e la spiaggia è quella di Monteclerigo. Andate a cercarla su Google perché è una cosa meravigliosa. È sull'estremità sud-occidentale, sotto Lisbona, ed è elogiata per il suo lusso discreto, l'offerta naturalistica, ed è lontana, questa è una cosa molto bella, dalle località balneari sovraffollate. Poi, secondo posto in classifica, andiamo invece in Grecia, la spiaggia di Voutoumi, sulla costa nord-orientale di Antipaxos, proprio in Grecia. Insomma, poi la Grecia è meravigliosa con tutte le sue isole, e in particolar modo questa spiaggia di Voutoumi ad Antipaxos piace perché ci sono questi ciottoli bianchi e fini, acque cristalline e tanta natura anche qua, tante colline verdi che circondano questa spiaggia meravigliosa. Terzo e quarto posto, siamo ancora in Grecia, spiaggia di Fteria, Cefaloni, e quella di Elafonisia, Creta. L'Italia chiude la top 5, quindi siamo in top 5 con il Borgo Ligure di Bogliasco, siamo alle porte di Genova, caratterizzato dalle sue case color pastello affacciate direttamente sul mare, e Bogliasco è stata ripetutamente inserita in questa prestigiosa classifica di European Best Destinations proprio come una delle gemme nascoste e destinazioni balneari più affascinanti, più belle dell'Europa. Quindi l'Italia, vuoi o non vuoi, c'è sempre, ragazzi, ci siamo sempre puntuali con Bogliasco, quinto posto. Chissà che poi nei prossimi anni Bogliasco possa arrivare anche tra i primi posti o nella top 5 entra qualche altra spiaggia, e penso anche al sud Italia, perché no? Va bene, ancora buon pomeriggio, buoni acquisti, buona spesa anche con Lenny Kravitz. Questo è Ride.

0: Mr. Lenny Kravitz, Ride, buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Siete su Penny FM con Tommaso Stabilini, un bel mercoledì primo di luglio che riparte così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ancora una volta nel nostro reparto ortofrutta, colori e profumi strepitosi estivi. Allora nel carrello mettiamo funghi champignon coltivati in Italia, fagiolini Bobby sempre coltivati in Italia e insieme prepariamo prepariamo qualcosa di buono, una ricetta particolare, champignon e fagiolini saltati al limone. Allora vediamo un po' la preparazione, molto molto semplice. I fagiolini li lessiamo 7-8 minuti in acqua salata, scoliamo, raffreddiamo sotto acqua fredda per mantenere il colore, poi i funghi sono già pronti, li affettiamo molto molto bene, in una padella scaldiamo olio con spicchio d'aglio, aggiungiamo i funghi, cuociamoli a fiamma vivace 5-6 minuti finché sono ben dorati, uniamo i fagiolini e facciamo saltare tutto insieme per circa 2-3 minuti, spegniamo il fuoco, aggiungiamo succo e scorza di limone, prezzemolo, sale, pepe, voilà, avete preparato qualcosa di incredibile, champignon e fagiolini saltati al limone. In questo caso nel reparto ortofrutta funghi champignon natura è coltivati in Italia, confezione da mezzo chilo 1,79 euro, poi fagiolini Bobby natura è sempre coltivati in Italia, confezione in questo caso da mezzo chilo 99 centesimi. Ancora buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, buoni acquisti, un piacere e un onore accompagnare la vostra spesa anche con Tommaso Paradiso.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Devono essersi divertiti molto, secondo me, a registrarla questa canzone. Molto molto bella, ci mette di buon umore, quello che dobbiamo fare qui su Penny FM mentre facciamo la spesa. Giovanotti, Alfa, buon vento, 16, quasi 47 in tutti i Penny d'Italia.
1: Salva spesa di Penny.
0: Oh yes, salva spesa di Penny. Vediamo cosa mettere nel carrello. Abbiamo tempo fino ad oggi, primo di luglio. Vediamo un po', apriamo il nostro volantino. Ah, beh, è estate. Allora mettiamo un buon gelato Magnum Pot Pistacchio Algida, che addirittura ho trovato in sconto del 30%. Parliamo di un gelato. Parliamo del sapore di questo gelato, che è dominato dall'abbinamento tra pistacchio e cioccolato al latte, con una consistenza che alterna la cremosità, la salsa, anche dei pezzetti croccanti di pistacchio caramellato. Quindi, se non volete acquistare il solito gelato che magari prendete sempre, oggi prendete qualcosa di differente, è l'occasione giusta, con lo speciale salva spesa Magnum Pot Pistacchio Algida in questa vaschetta molto interessante da 300 grammi, poco più di 300 grammi. Magnum Pot Pistacchio Algida, reparto surgelati, con lo speciale salva spesa in sconto del 30%, attenzione, soli 3,49 euro. Molto molto bene. Intanto anche Taylor Swift, Something About a Woman.

0: Thomas Reed, Taylor Swims, Something About a Woman. Meno di 9 minuti a separarci dalle 17 in tutti i piani d'Italia. Buon pomeriggio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E torniamo ancora una volta con lo speciale salvaspesa. Voglio vedere, anzi percepire, perché siamo in radio, voglio percepire che i carrelli siano pieni una volta arrivati alla cassa. E allora, speciale salvaspesa, questa sera un buon piatto di pasta, il vostro preferito, che sia al pesto, al ragù, al pomodoro, una bella carbonara, quello che preferite. Ma attenzione, la pasta ve la consigliamo noi, pasta De Cecco in formati assortiti. Trovate la confezione da un chilo in offerta a solo 1,69 euro. Poi, mentre bolle l'acqua, mentre ovviamente aspettiamo che sia cotta la nostra pasta al dente, mi raccomando, ci vuole anche, insomma, un bicchierino magari di spumante, perché no, per festeggiare qualsiasi occasione, rientro a casa, la giornata finita, l'estate, il fatto che vengono a trovarci degli amici per cena. E allora, spumante ribolla gialla, la trovate da Penny. Attenzione, bella offerta questa, solo con Penny Card, se acquistate 6 bottiglie di spumante ribolla gialla, ognuna è in sconto 2 euro e 59 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ain't Nothing Gonna Stop Me Now, le 17 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini, vi accompagno mentre fate la spesa in questo mercoledì primo di luglio 2026, iniziato il nuovo mese. Ci divertiamo perché si entra sempre di più per quanto riguarda la nostra estate, nel momento importante, insomma, intenso, sia di caldo che di vacanze, insomma, piano piano, serenamente. Allora vi ricordo che intanto sono in corso i nostri Penny Days, solo per oggi mercoledì primo di luglio. Se acquistate almeno 10 euro di salumi confezionati da Banco Servito, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E poi è molto interessante sapere che è uscito il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, che oltre a darci le sue ricette e condivide con tutti i clienti di Penny, ci dà anche consigli su come prenderci cura del nostro orto, e lo fa proprio con il nuovo libro che trovate in tutti i Penny d'Italia, L'Orto Semplice. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra spesa, e questa è una cosa molto interessante. Se ancora non avete la Penny Card, mi raccomando, sottoscrivetela online sul sito penny.it, ovviamente nella sezione Penny Card. Molto bene, allora ancora un buon pomeriggio a Tommaso Stabilini, siete su Penny FM, vi accompagno quando sono le 17:01. Vi ricordo anche che c'è un numero WhatsApp per le vostre dediche, la vostra musica che volete ascoltare qui su Penny FM, 345 45 30 423. Un grande pezzo adesso, Summer in the City, Joe Cocker.

0: Joe Cocker con Summer in the City, la sua cover del 1994, l'originale del 66 dei The Loving Spoonful. Secondo i vari appassionati di musica, i critici, questa è una delle migliori cover dello stesso Joe Cocker, perché dà una personalità completamente diversa a questo pezzo, grazie ovviamente alla sua voce incredibile. Dal 1994, Summer in the City, Joe Cocker, 5 minuti dopo le 17 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Summer in the City, abbiamo detto, quindi l'estate in città, e allora dobbiamo occuparci anche dei nostri panni con lo speciale salva spesa fino ad oggi, mercoledì 1 luglio, detersivo liquido, lavatrice General, confezione da 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, più di 3 mesi di bucato, facciamo un po' i calcoli, sicuramente si superano di gran lunga i 3 mesi. Allora, detersivo liquido, lavatrice General, 147 lavaggi, 3 fustini, quindi un formato convenienza, 40% di sconto, 8,99 euro, ma solo fino ad oggi, mercoledì 1 luglio. Stesso discorso per la lettiera assorbente Sanicat al profumo di lavanda, così i nostri gattini saranno anche contenti. Con lo speciale salva spesa fino ad oggi, mercoledì 1 luglio, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, confezione da 8 litri, in offerta ma in quantità limitata, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Musica country su Penny FM, Shaboozy, Bar Song, Tipsy, 16 minuti dopo le 17 in tutti i Penny d'Italia ci sono i Penny Days.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Ben detto, scatta l'ora dei Penny Days, perché solo per oggi, mercoledì 1 di luglio, se acquistate almeno 10 euro di salumi confezionati da Banco Servito, sconto di 3 euro immediato su tutta quanta la vostra spesa. Allora, abbiamo intervistato voi clienti di Penny chiedendovi se vi piacciono i salumi, per prima cosa, seconda cosa, quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, gli affettati mi piacciono quasi tutti, li mangio spesso, perché oltre alla pasta, diciamo, che è la cosa primaria che mi piace, è una cosa leggera e comunque riesco a mangiare un po' sempre, diciamo, sia la sera che a pranzo.
4: Sì, mi piacciono, purtroppo mi piacciono tutti.
5: Sì, perché sono saporiti e d'estate sono molto freschi.
6: Sì, gli affettati sì, tanto. E perché sono veloci, rapidi da mangiare quando magari non ti va di cucinare, c'è sempre la vaschettina di affettato che ti salva.
0: Eccola lì, la vaschettina che ci salva sempre, deve essere una vaschettina di qualità. E allora spesa da Penny, Penny Days, solo per oggi mercoledì 1 luglio, se acquistate almeno 10 euro di salumi confezionati ma anche da Banco Servito, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E allora ancora un buon pomeriggio, ormai una buona serata da Tommaso Stabilini, ma soprattutto buoni acquisti in tutte le nostre filiali. Mercoledì 1 luglio, buona estate a tutti voi, anche con la nostra musica. C'è Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus insieme a Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, Secrets, 21 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via, rigorosamente coltivata in Italia, frutta fresca da Penny nel nostro reparto ortofrutta, colorata, profumata, ci piace tanto. Allora andiamo con l'anguria, che tra le tante cose fa bene anche alla nostra digestione. Ebbene sì, perché l'anguria contiene una piccola quantità di fibre che insieme all'acqua favoriscono la regolarità intestinale. Da Penny, coltivata in Italia, anguria al chilo 89 centesimi. Poi andiamo anche sulle albicocche. Stavo pensando ad un abbinamento estivo salutare, albicocche e ricotta. Ebbene sì, la ricotta si sposa molto bene con la dolcezza di questo frutto, e poi possiamo aggiungere anche delle noci tritate, dei pistacchi e un cucchiaino di miele facoltativo. Proviamoli questi mix interessanti per la nostra estate, sperimentiamo, che è la cosa più bella da fare, soprattutto quando si tratta di cibo. Allora, da Penny nel nostro reparto ortofrutta, coltivate in Italia, albicocche un chilo in offerta promo, 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Daniele Silvestri con la mia routine, le 17.30 in tutti i piani in Italia. Facciamo un po' il punto sullo sport.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Ben detto, perché è iniziato ufficialmente il torneo di Wimbledon. Parliamo di tennis con Jannik Sinner, che oggi pomeriggio ha battuto il portoghese Borges. La spuntata, appunto, Jannik va al terzo turno, anche se comunque dopo una lunga battaglia ha vinto ovviamente con tre set importanti. Lui non si accontenta, ha detto: partita complicata, devo migliorare un po' di cose. Bravo anche Cobolli, che parte molto bene, battuto Navone in 4 set. Al secondo turno ci sarà Duckworth, e Berrettini ha già vinto ovviamente la prima partita per lui di Wimbledon, se non erro gioca anche lui oggi pomeriggio invece sempre sul prato di Wimbledon in questo caso. Poi c'è il calcio ovviamente, perché ci sono i mondiali in corso, i 16esimi di finale. Ancora ieri si sono classificate, in questo caso si sono qualificate per gli ottavi anche la Norvegia, che ha battuto la Costa d'Avorio, la Francia, che ha battuto la Svezia, e il Messico, che questa notte ha battuto l'Ecuador. Invece oggi, a partire dalle 18, c'è l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, e a partire dalle 22 il Belgio contro il Senegal. Queste sono ancora partite valide per i 16esimi di finale, e poi chi vince va agli ottavi. Ci sono già i primi accoppiamenti per quello che vale gli ottavi di finale: il Canada affronterà il Marocco, il Paraguay la Francia, il Brasile affronterà la Norvegia, e poi il Messico ad esempio aspetta la vincente di questa sera tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Facciamo un po' quindi il punto anche sullo sport, in questo caso ci piace tanto. Quindi il tennis italiano a Wimbledon, non c'è la nostra nazionale ai mondiali di calcio, però ci piace comunque seguire e vedere. Devo dire che ho visto molto bene la Francia ieri sera, che ha vinto 3-0 contro la Svezia, un grande Mbappé, potrebbero vincere la Coppa del Mondo, secondo me.

0: La voce calda, bellissima di Chris Rea con On The Beach, le 17.35 in tutti i Penny d'Italia. Buoni acquisti, siete con Tommaso Stabilini su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via, allora, coltivati in Italia. Cosa trovate da Penny? In questo caso funghi champignon Naturae e fagiolini Bobby Naturae. Una ricettina estiva per abbinare questi due prodotti potrebbe essere la seguente: insalata tiepida di champignon, fagiolini e albicocche. Molto molto semplice da preparare. Allora, lessiamo i fagiolini per 6-7 minuti, li scoliamo e li lasciamo raffreddare. Affettiamo i funghi, li facciamo rosolare a fuoco vivace con un cucchiaio d'olio per 5 minuti finché saranno ben dorati. Tagliamo poi le albicocche a spicchi. Prepariamo un condimento interessante mescolando un po' di olio, limone, miele, sale, pepe e qualche fogliolina di timo. Poi in una ciotola uniamo rucola, fagiolini, funghi ancora tiepidi e albicocche e voilà, completiamo questo capolavoro con feta sbriciolata, pistacchi tritati e il nostro condimento che abbiamo preparato prima. Voilà, questa è la nostra insalata tiepida di champignon, fagiolini e albicocche, molto buona, soprattutto fresca per l'estate. Allora, funghi champignon Naturae coltivati in Italia, vaschetta da mezzo chilo, 1,79 euro, e poi coltivati sempre in Italia, fagiolini Bobby Naturae, mezzo chilo in offerta promo, 99 centesimi. Hey,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: Rhythm of Your Voice alle 17 quasi e 47 minuti in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Si torna nel reparto ortofrutta.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Ben detto, frutta e verdura di Penny rigorosamente coltivate in Italia. Parliamo in questo caso della rucola. Rucola che possiamo mangiare da sola o abbinata a tanti altri alimenti. Rucola che anche ha una storia. Ci sono delle curiosità molto interessanti, ad esempio simbolo di energia e risveglio la rucola. Nel Medioevo si credeva che questo tipo di insalata stimolasse il corpo e la mente proprio per il suo gusto leggermente piccante e amaro, ma è una pianta anche molto antica, infatti già consumata anche dagli antichi romani, che la consideravano anche una pianta afrodisiaca, veniva usata sia in cucina sia nella medicina popolare. E allora da Penny, reparto ortofrutta, coltivata in Italia, rucola natura e la confezione, anzi il sacchetto da 125 grammi, lo trovate in offerta promo 79 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Malika Ayane, Animali Notturni, canzone presentata quest'anno al Festival di Sanremo, 19° posto per lei, le 17 nel frattempo, il 51 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Come si riparte in questo caso? Quando ci avviciniamo sempre di più all'ora dell'aperitivo, barra ora di cena di conseguenza, alla pasta. La pasta è fondamentale, che in questo caso possiamo abbinare anche allo spumante ribolla gialla che trovate sempre da Penny. Una buona ricetta potrebbe essere spaghetti, gamberi, in questo caso spumante, o in questo caso pasta de cecco in formati assortiti, anche una pasta corta. Perché dico gamberi e spumante? Perché durante, ovviamente, la ricetta, la preparazione, abbiamo i gamberi che magari saltiamo in padella, li sfumiamo con lo spumante, prezzemolo, aglio leggero, qualche pomodorino e voilà, un piatto estivo strepitoso, abbinamento mare con lo spumante che va ad esaltare la dolcezza dei gamberi. Allora, in questo caso, pasta di cecco in formati assortiti, speciale salva spesa, confezione da 1 chilo, 1,69 euro, e poi il nostro spumante ribolla gialla. Con lo speciale salva spesa e solo con Penny Card, spumante ribolla gialla, se acquistate 6 bottiglie, ognuna è in sconto a soli 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Niall Horan con Heaven, l'ex One Directioner, quando sono le 18, tra una manciata di secondi in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi ricordo che sono in corso i Penny Days, solo per oggi, mercoledì 1 luglio. Se acquistate almeno 10 euro di salumi confezionati e da banco servito, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Allora, una buona serata, vi ricordo come fare per stare con noi, per lasciarvi insomma accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM nel corso della vostra giornata. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate sul vostro smartphone l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Anche perché adesso torniamo indietro nel tempo di un po' di tempo al 1983 con il nostro disco Gold.
1: I Gold. I Gold di Penny FM.

0: Club Tropicana, gli Wham con la voce di George Michael dal 1983. Il caso vuole che questa canzone, che faceva parte del primo album degli Wham, Fantastic, uscì proprio nel mese di luglio, cioè l'album uscì il primo luglio 1983, la canzone il 22 di luglio. Quindi oggi, 43 anni fa, usciva il primo album ufficiale degli Wham, Fantastic. E c'è una bella novità, perché il 28 di luglio uscirà in tutto il mondo il docufilm Wham 10 Days in China, sul famoso tour che fecero gli Wham, George Michael e Andrew Ridgeley a Pechino e Guangzhou. E fu un evento storico, perché nell'85 la musica pop occidentale era quasi sconosciuta in Cina, e in questo nuovo docufilm ci sono immagini inedite dell'epoca, filmati restaurati, ma soprattutto interviste agli Wham stessi e ai fan che per la prima volta scoprirono la loro musica, in questo caso la musica pop occidentale. Il nostro disco Gold dal 1983, gli Wham con la voce di George Michael, Club Tropicana, pronti a ripartire, dai, così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ripartiamo, c'è lo speciale salva spesa. In questo caso prepariamo qualcosa di interessante anche per il nostro gatto, una buona, in questo caso, lettiera per gatti, lettiera assorbente Sanicat con un buon profumo anche di lavanda, così una volta che la mettiamo giù avremo la casa cosparsa di lavanda. Lettiera assorbente Sanicat, confezione da 8 litri, 3,49 euro. E poi per stendere i nostri panni fuori all'aria aperta con qualcosa di profumato importante, buono, c'è il detersivo liquido lavatrice General. Con lo speciale salva spesa fino ad oggi, mercoledì 1 luglio, trovate una confezione offerta convenienza, 3 fustini, 147 lavaggi garantiti, tantissimi. Detersivo liquido lavatrice General in sconto del 40%, 8,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: UB40 con I Can't Help Falling, 15 minuti dopo le 18 in tutti i Penny d'Italia.
1: Salva spesa di Penny.
0: Salviamo la nostra spesa nel carrello. Oggi mettiamo una bella confezione da 12 bottiglie di birra Peroni, così possiamo invitare a casa i nostri amici, magari a vedere anche le partite dei mondiali, anche se lo sappiamo, l'Italia non c'è. Allora, vediamo un po' come abbinate di solito la birra, cioè a cosa la abbinate, birra, stuzzichini. Siamo venuti a chiederlo proprio a voi, clienti di Penny, che siete i più grandi esperti. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peroni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
0: Insomma, è fondamentale che ci sia la birra in tavola. Allora, in questo caso, con lo speciale salvaspesa fino ad oggi, mercoledì 1 luglio, birra Peroni, confezione da 12 bottiglie, offerta in quantità limitata a soli 7,99 euro. Vi portate a casa un bel cartone con 12 bottiglie, tutte in fila, le mettete lì sul tavolo. Una buona serata da Tommaso Stabilini, anche con Damiano David su Penny FM.
1: Penny FM.

0: Damiano David, Zombie Lady su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, lo facciamo dalla frutta fresca, in questo caso di stagione, e coltivata in Italia. Ci vuole qualcosa di rinfrescante. Ce l'ho, una buona fetta di anguria da Penny, coltivata in Italia, anguria al chilo 89 centesimi. Organizziamo una bella anguriata in compagnia e poi buone, togliamo il nocciolo all'interno e poi magari realizziamo con queste una buona macedonia, le albicocche, oppure ne prendiamo talmente tante da preparare la classica crostata alle albicocche da offrire a qualcuno, qualunque persona vogliate. Allora, da Penny, coltivate in Italia anche in questo caso le nostre albicocche al chilo 2,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Biagio Antonacci, You and Me, quando sono le 18.30 in tutti i piani d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. C'è lo sport, la rubrica Golosi di Sport con Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo il debutto in Formula 1 a soli 18 anni di Kimi Antonelli. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
3: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
2: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
4: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
2: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
4: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
2: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Billie Eilish, Birds of Feather, nella nostra serata su Penny FM. Mentre procediamo a fare la spesa, siamo insieme fino alle 19, andiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta buona frutta e verdura, in questo caso verdura da Penny. Nel reparto ortofrutta troviamo i funghi champignon, natura E, quindi coltivati in Italia, e poi i fagiolini Bobi, natura E, sempre coltivati in Italia. Cosa danno insieme questi due prodotti al nostro corpo? Tante cose interessanti, soprattutto leggerezza e idratazione. I fagiolini sono ricchi di acqua e fibre, gli champignon tanta acqua, poche calorie. Insieme aiutano a sentirci sazi senza però appesantirci. E allora, e questo è fondamentale, sentirsi sazi senza appesantirsi, soprattutto quando è estate, fa tanto caldo. E allora prendiamo questa combo di prodotti da Penny nel reparto ortofrutta, entrambi coltivati in Italia: funghi champignon natura E, confezione da mezzo chilo, 1,79 euro, poi fagiolini Bobi natura E, mezzo chilo, in questo caso 99 centesimi. Ancora una buona serata, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa anche con Echo Smith.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card. A walk

0: Ernie Halter con I'd Look Good on You, quando sono le 18, quasi 48 in tutti i penny d'Italia.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a vivere l'estate con Penny? L'estate è appena arrivata, che bello, è solo il primo di luglio e già però c'è il Penny che è pieno di articoli estivi fondamentali da avere per quando si va in spiaggia a fare il bagno. E allora in questo caso trovate la maxi borsa mare tra i tanti articoli fondamentali da portare con noi grazie allo speciale estate. Allora siamo venuti da voi, in questo caso da Francesca, cliente del Penny di Milano, chiedendole tra le tante cose anche cosa le piace fare quando si trova al mare, quando si rilassa, perché ognuno magari si rilassa a modo proprio. Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quando sono al mare mi piace tantissimo passeggiare sul lungomare, sulla spiaggia, anche direttamente a piedi nudi, e poi mi piace tantissimo anche sedermi su uno scoglio e ammirare tutte le barche, soprattutto le barche a vele. A vela che passano.
0: Le barche a vela, bellissime, soprattutto quando c'è il tramonto, magari siamo su un promontorio, stiamo anche facendo un aperitivo, siamo semplicemente seduti a contemplare, a guardare il mare. Direi che se si vedono le barche, le vele, no, vicino all'orizzonte col sole che sta tramontando, già questa diciamo che merita il prezzo del biglietto, il prezzo della vacanza. Allora, da Penny, con lo speciale offerte d'estate in offerta, trovate ovviamente la maxi borsa mare, fondamentale per mettere dentro tutte le nostre cose, la crema solare, l'acqua, il cibo, gli asciugamani, il costume magari anche di ricambio, perché no? Fondamentale, fondamentale. Allora, d'estate facciamo anche un movimento lento, visto che fa tanto caldo, perché ci sono Annalisa e Federico Rossi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chiudiamo in bellezza, speciale salva spesa, pasta e spumante. Prepariamo il vostro piatto di pasta preferita, anzi preparatelo in questo caso con i prodotti di Penny. Pasta De Cecco la trovate proprio qui da noi, in formati assortiti, confezione da 1 kg, 1,69 euro, a fianco al vostro piatto di pasta preferita, magari con dei gamberetti, che ne so, perché è estate, allora ci vuole un abbinamento mare, vicino ci mettiamo un bicchierino, perché no, di spumante ribolla gialla, che in questo caso ovviamente trovate in sconto da Penny con lo speciale salva spesa, ma solo fino ad oggi, mercoledì 1 luglio. Bella offerta, spumante ribolla gialla con Penny Card, solo con Penny Card. Se acquistate 6 bottiglie, ognuna in sconto 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Jam and Soda Midnight Train to Georgia, quando sono le 19:01 in questo momento in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme, il tempo di ricordarvi che ancora avete tempo, fino a quando chiude il vostro penny di fiducia, fino ad oggi mercoledì 1° di luglio, ad approfittare dei penny days. Infatti solo per oggi, se acquistate almeno 10 euro di salumi confezionati e da banco servito, sconto di 3 euro immediato su tutta la spesa. E poi mi raccomando, acquistate il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, che vi dà tanti consigli interessanti su come tenere bene il nostro orto. Il libro, il suo nuovo libro, si chiama L'Orto Semplice, lo trovate da Penny, e se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, nel frattempo vi auguro una buona serata, una buona estate, come sempre buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
2: La mozzarella, giustamente, è spesso presente sulla nostra tavola, gustata nella maniera più semplice con pomodorini e qualche foglia di basilico, dando vita a una caprese, o utilizzata come ingrediente per qualche piatto sfizioso. Un abbinamento insolito con la mozzarella, il nostro direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, l'ha chiesto a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo Penny per la Sicilia.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Un abbinamento con la mozzarella, anche magari un po' più insolito. Certo, pomodoro, lo sappiamo, ma cosa aggiungiamo? Come possiamo fare?
5: Io dico sempre di provare delle fettine di mozzarella con dei filetti di alici sott'olio. È davvero un contrasto unico che avvolge il palato.
2: E allora, fatta con latte 100% italiano da Penny, trovate la nostra mozzarella, quella di Valbontà, uno dei marchi di Penny.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Finalmente nel mio reparto preferito, quello dell'ortofrutta, che trovate all'entrata di tutti i vostri penny di fiducia. Cosa trovate nel reparto ortofrutta? Le melanzane. Melanzane che, attenzione, devono essere cotte in maniera precisa, altrimenti se le cuociamo troppo diventano acquose, e allora per mantenerle saporite bisogna farle a fuoco medio, grigliate al forno oppure anche in padella brevemente con poco olio. Ma noi abbiamo chiesto ai nostri esperti, che siete voi, i nostri clienti, come vi piacciono le melanzane, come le cucinate, come ve le gustate. Vai!
1: Le interviste di Penny e Fan.
2: Si può fare la melanzana impanata e fritta, la pastella fatta con uovo, e poi si passa nel pane, si mettono a friggere con poco olio in una padella, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra, pronte.
3: Mi piacciono molto tagliate a fette, messe al forno con un po' di formaggio, fatte a strati come se fosse uno sformato, oppure mi piacciono molto grigliate con prezzemolo, aglio e olio.
0: Sì, e poi con le melanzane possiamo preparare tante cose interessanti, dalla parmigiana alla caponata, creme vellutate, insomma sono meravigliose. Da Penny, melanzane le trovate nel reparto ortofrutta.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche, melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: anni. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.